dolcemente, nessuna pressione. Inspirate profondamente, poi espirate lentamente. Spostate ora l'attenzione sul vostro corpo. Rendetevi conto di com'è appoggiato, se è comodo o meno. Scoprirete mentalmente tutto il vostro corpo, dalla cima dei capelli alla punta dei piedi. Se dovete muovervi per mettervi più comodi, fatelo adesso. Prendetevi ben conto di dove sono localizzate le tensioni, punta delle dita, e scioglietele. È bello rilassarsi mentre le vostre braccia diventano più pesanti. Vi sentite sempre più rilassati.

case. Senza stringerli però, lentamente, dolcemente, nessuna pressione. Inspirate profondamente. Poi espirate lentamente. Spostate ora l'attenzione sul vostro corpo. Rendetevi conto di com'è appoggiato, se è comodo o meno. Scorrete mentalmente tutto il vostro corpo, dalla cima dei capelli alla punta dei piedi. Se dovete muovervi per mettervi più comodi, fatelo adesso. Prendetevi ben conto di dove sono localizzate le tensioni, puntate le dita e scioglietele.

0: Decisa. Stasera parto per Roma.
1: Misteriosa.
0: Stasera parto per Roma.
1: Allegra.
0: Stasera parto.

fiorita acqua dei torrenti, un incanto mi dai, il più bello non conobbi mai. Il tuo rumore mi fa sordo, nascono echi nel mio cuore. Dove sono? Tra grandi massi arrugginiti.

0: lo si vede tra i castagni abbandonato. Mi sento stanco, felice. Un albero bagnato in fiamme. Se volete essere accompagnata, tu Camilla, resta qui con tuo padre, non si lascia mai.
1: Oh Gesù Maria, Gesù Maria.

0: Vancouver.
1: Oh, Maria Santissima del pericolo. Ma dove è andato mio figlio Turito? Ma che vuol dire questo? Vuol dire che facciamo la mala Pasqua, gli annunzi. E il vino che abbiamo bevuto insieme ci andrà tutto in veleno.